fate, troppo l'invita profondo. Anzi allegro vi mostrate, anzi allegro vi mostrate, anzi allegro vi mostrate. Animate, accarezzate.

0: De mi voti il sono getto è un fratel mi fa tremar. De mi voti il trono getto un fratel mi fa tremar.
1: Ma si mi piace quando quei trasporti potenate anima te careggiate sopra parte
0: famiglia. De mi voti il trono getto è un fratel mi fa tremar. De mi voti il

0: amore dovete mostrarvi contento. Su politica e forza di cor, quei trasporti, potevate, serramate, di regnar.
1: Tu mi lacerai, mi lacerai,
0: sento più meglio il contento, e dal petto già mezzo il mio cuore.
2: Or dovete mostrarvi contento, su politica e forza di cuore.

0: guardezza, bravo a restar solo.
1: Ah, son venuto apposta.
0: Albergone,
1: altezza,
0: hai già disposto
1: tutto.
0: Son molti.

0: ormai già venuti del superbo i trofei la gioia popolar. Ma io chi sei? Tu temerario di miei pensieri.
1: Perdono, perdono altezza. Io son figlio di Marta la speziata che fu maglia del principe Teobaldo. Voi dovreste

0: voglia ben sua altezza fin d'allora.
1: Grazie, e sei qui venuto?
0: Per vedere, per sentire, per godere. Oggi s'aspetta il principe Tubaldo in gran trionfo, e sarà cosa bella l'aprimento poi del Gran Testamento, e allora festa per il nuovo sovrano.
1: E che si brama d'un all'altro gemello della nazione.
2: Dai più saggi il fratello, il protettor dei buoni della nostra onorata famiglia.
1: E guai, sì, guai, se il fratello non regna. Tu sarei castellano in sua vece, il mio Albertone sarirà d'altro grado.
2: Oh, grazie, altezza!
0: Oh, grazie, grazie! Ma un uso già che non mi piace!
2: Ritirati!
1: Ed il conte notario, questo fiero gran cancellier della Provenza, ancora non è comparso.
2: Ad incontrarti, Ovaldo, e sarà forse... Voi sapete bene, la sua figlia ama Teobaldo,
1: e in segreto aspira più forse al trono che al suo cor.
2: Vincenti a questa parte,
1: seguimi, e Costanza, l'amor le brilla in voi.

Signora, il principe Teobaldo ritorna. Egli ha soggiogato i bretoni. Voi amate un eroe. Acciaia! Ma il suo cuore... Ma il suo cuore è perduto. Giusto cielo! Egli adora la figlia del vinto duca, la famosa Romilda. Si dice che ella sia sparita e si sospetta che seguiti Teobaldo.

tanto voli a rigo lusingarmi e dimmi ambien il testamento. Osserva, e viene il cavaliere, io qui l'aspetto.

0: mani la compagna, ecco del vostro primo amor l'oggetto.
1: Fede, io mi servai.
2: Perdonate, Costanza, in tal momento duo di figlio confuso.

0: Della mia giovinezza la fortuna ti manda.
1: Manco male che mi manda per una volta in bene. Non sapete che domani mi marito con l'annina, la vedrete.

0: che vocetta, che bella manieretta, non saprei pare così, ma che pazzie!
1: Tu dei compiacermi,

figli gemelli, voi nascesti al pari, ed io che al pari v'amo, e felice con cuor di ambi vi berrò. Ordantivo di monaco di Nizza, con te lascio il retello. Mia conquista della Provenza al Principato, al Soglio, mio successore, che sia Teobaldo, io voglio.

speranza m'avi e Dio stringer, pensai, giaci bel non giorno. Ma il bene dello stato sacrificarsi de tannor gli affetti, e lo spero. Tu hai vinto il duca dei Breton, e resti a vinto a te da più bel vincolo, che forma un solo stato, una sola famiglia. Sposa dunque Romilda del duca dei Breton, l'illustre figlia.

0: ne avrò più di bisogno a parlare a mio modo per gli affari nostri particolari. D'introdurmi per quella vecchia torre nel castello, traverso le rovine, le prigioni. Ella sarà ad abbigliarsi, e adesso anch'io per non parer. Qui è già costui, voi, zio. A chi è toccato il trono?
1: È toccato a chi doveva.
0: Io già lo sapeva. Mio fratello viene oggi qui al castello.
1: Stupidai, è politica.
0: Ma le nozze con tutta la politica si fanno.
1: Sì, andrà bene in politica. Una festa terrà distratto il popolo.
0: Venite,
1: andiamo!

0: respiriamo costanza alla lusinga ad una piena vendetta.
1: Il mio cuore l'aspetta e l'attende.
0: Ma mi resti ancora l'ingrato.

0: anche questa è finita. Quello resta il meglio, il pranzo, il ballo. Andiamo, oh, guarda un po'.
1: La contessina, Annina.
0: Io Pierotto, voi già mi conoscete, suo sposo.

0: che v'appigliate al mio consiglio, prender delle misure forti, pronte.
1: Lo so, ci penso. La sicurezza mia comanda a un caso.
0: Che possa dir, il mio nemico è morto.
1: Morto? Vostro fratello?
0: Il suo nemico.
1: Necessità crudele. E poi a un caso, ebbene, io v'obbedisco a un caso. E non rifletto se sia bene o

parlo. Oh, quanto onore! Questo è poco, io ti servo il mio favore. E noi già siamo intesi.

È un gran caso. È un gran onore. È un gran onore, un gran onore, un gran onore, un grande onore.

certo conoscerà la vostra voce. Voi fingete cantar per passatempo una qualche romance che gli sia nota, così che siete qui capirli fate. Se c'è, se lui...

0: agevolmente anche tutti i fedeli che ho bello, che ho raccolta e mi seguono. E sporia, ma vien gente, ascoltiamo.
1: Siamo al caso, non c'è tempo da perdere.
2: Ma, altezza,
1: ognora che gli vive per noi pericolosa, togliami a questa smania tormentosa.
2: So il mio dovere, politica al perdone.
0: Questi scellerati che tenta mai, se fosse lui, si corra, s'affrettino ai compagni. E tu fra tanto cielo il cuore.

0: Altezza, io v'ho pedito, ma...
1: E sei pentito?
2: Ah, signor, siam perduti.
1: Sfuggeno!
2: È sollevata la capital, cessero i tuoi, or che più far?
1: Morire, ci siamo vendicati.

0: matricina non mi chiamarono al falo. Fu colui che sperando guistarsi il favor mio senza mio cenno.
1: Ma no, che anzi, sappiate.
0: Ah, fosse vivo il mio fratel, pentito d'un breve istante di delirio, a lui perdono io chiederei. Obbedienza